0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Non urlare che ti sento forte e chiaro. Mi stai vicino forse troppo.

0: Mega Radio.
1: La città che cambia.
2: Mega Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia. Unica Radio.

0: Stories.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6 e 2 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Yo yo, what's up guys? This is Polyrhythm and you're listening to our latest collaboration with the neighbors called Light It Up on your favorite music station.
5: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Sveglia Radio, emozione unica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

stato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Questa è Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7:01.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

una bascia a lungo potti max e pata, ma sficcianna senza casca pura innanzi e guardia. Tranquillissimo, tranquillissimo. Sto con i miei compari, bro, fumiamo solo cali, sorseggiandoci un cammino.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio, app.

0: e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto Mosca-Kiev. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Pronta la risposta del leader russo. Siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La cronaca, due ragazze di 14 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia, a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport in chiusura con l'Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
3: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. In data odierna saranno presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice e sulla strada statale 131 diramazione centrale nuorese. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida, che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Unica Radio, come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
7: unica,
8: come te.
9: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
3: Seguila. Ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: What's up? It's Trey Wise and you're listening to my brand new track Unstoppable. Featuring Ukrainian C.

si dimenticano, come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Applaude Donald Trump. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Sul fronte del Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. La strage dei braccianti. Il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport, il Golden Gala di Roma si chiude con una tripletta azzurra, tre successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi nei 100 metri. Nadia Battocaletti in difficoltà prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9 e un minuto.
2: Yo, it's Girl Lemonade.
3: You're now listening to our song No Breaks featuring Cartel.
4: No Breaks.
2: On your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
3: Eh no, signora, cartacea non vale.
4: Ragazzi, con questa non è.
5: Ma no, dai, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.
0: Unica Radio. Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
8: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
8: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
9: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Sono Joele, studio economia, la mia canzone preferita è Leggio, dodicesima fulminata di Murubutu.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 9 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Plaude Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. In Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, critica i negoziati, definendoli umilianti. No della Lega al voucher energia da 100 euro per le famiglie in difficoltà. Il nodo sarebbe quello della platea destinataria del contributo. Per ora dunque si va avanti col taglio delle accise. La strage dei braccianti, il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le vittime erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, questo sarebbe il movente della strage. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis. Esce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

0: 9:41.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski e Devan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024, Althea Loren, è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Questa è la ricetta democratica. Spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente
8: unica,
7: unica,
8: unica,
7: unica radio, app.
9: Oh, oh yeah!

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Hey guys, this is Bosco and you're listening to my latest single Open Your Eyes.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Unica Radio.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio. Raccontiamo
5: la città che cambia.
6: Questa è Unica Radio.
7: Andiamo via. Oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone registrata nell'agosto 1966 e pubblicata come singolo nel 67. Questo è uno dei più lampanti esempi di rock, nonché uno dei primi esempi di jazz fusion, con un lungo assolo strumentale e alcune influenze orientali. La canzone è stata collocata alla posizione 35 della classifica delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone. Inoltre è stata anche inclusa nella lista Canzoni del secolo alla settima posizione. Sai che mentirei, sai che sarei un bugiardo. Se ti dicessi, ragazza, non possiamo arrivare molto più in alto. Cerca di appiccare il fuoco alla notte. Vediamo se anche secondo voi può essere considerata una delle canzoni del secolo. Questa è Light My Fire dei Doors.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. Il presidente ucraino Zelensky apre la fine della guerra scrivendo una lettera a Putin. Il leader del Cremlino apre l'incontro e Trump applaude. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise. La strage di Crans-Montana. Sono previsti oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Constellation, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolgerà in forma di confronto e avrà luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore americano James Handy, noto per le sue apparizioni in film come Top Gun, Maverick, Jumanji e Logan, è morto a 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione a Los Angeles. Per l'omicidio è stato arrestato il 44enne figlio della compagna dell'attore. Lo sport via il weekend del Balaton Park dalle 10:45, MotoGP in pista per le prime prove libere. Iker Lecuona correrà in Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez. Carl Crutchlow confermato in LCR in sostituzione di Johan Zarco. Alle 15 la giornata si chiude con le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: regioni.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1997.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
2: La città.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11:02.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita.
5: Gratuita, gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica Radio. App.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Mega Radio. Le 11 e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky apre il dialogo con Putin per la fine della guerra, ma intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, causando la morte di 4 persone. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina, con altri 3 morti. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel ha provocato invece 4 morti e 7 feriti. Un altro attacco ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. Il delitto di Garlasco, per la prima volta parla Marco Poggi, il fratello di Chiara. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, detto a quarto grado. Mi sono sempre creato una bolla, dice Poggi, nel video dell'anticipazione dell'intervista esclusiva dopo 19 anni di silenzio. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat è contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Palermo blindata per la festa di matrimonio tra la popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner. I due si sono sposati lo scorso 31 maggio a Londra, ma i festeggiamenti sono in programma appunto in Sicilia. Attesi i primi ospiti, tra cui Elton John, Charlie XCX e la stilista Donatella Versace. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Technology. Uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. 5 minuti, un'ora o 12 ore sono le 3 opzioni che dovrebbero arrivare su WhatsApp per consentire a chi ha inviato un messaggio di autodistruggerlo a seguito della lettura. Nelle righe di codice di un prossimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica per iPhone c'è l'indicazione della funzione dopo la lettura, che completa dunque gli attuali messaggi effimeri sull'app. Quest'ultimi spariscono subito dopo la visualizzazione da parte del destinatario, mentre con la novità si permetterà di riguardare contenuti, testi, foto, video fino al termine stabilito dal mittente. YouTube sta espandendo il suo programma di rilevamento di deepfake con l'intelligenza artificiale a tutti gli utenti di età superiore ai 18 anni. La funzione utilizza una scansione in stile selfie del volto di una persona che consente di monitorare YouTube alla ricerca di un proprio sosia digitale. Se c'è una corrispondenza, la piattaforma avvisa l'utente, che può richiedere di rimuovere il contenuto. Fino ad oggi questa tecnologia, basata a sua volta sull'IA, era riservata a una cerchia ristretta di account di noti creator, politici, funzionari governativi, giornalisti e professionisti dello spettacolo. Ora la platea si allarga a chiunque ne voglia fare uso. Intelligenza artificiale dà voce alle immagini nei libri per persone cieche o ipovedenti. È iniziativa messa in campo da un editore bolognese e operatori telefonici che hanno realizzato una soluzione che utilizza l'IA generativa per creare le descrizioni alternative ed estese delle immagini nelle versioni digitali dei libri all'interno del percorso finalizzato a rendere accessibile l'intero catalogo digitale. Un prototipo della soluzione è stato presentato in anteprima alla 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. IA per tutti è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA, e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: sterializzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Viola Serra, cantante sardovasca di adozione, per presentarci il suo progetto Solitudini Inverse. Benvenuta.
2: Grazie, buona giornata.
1: Inizio chiedendole appunto come nasce Solitudini Inverse e qual è stata la scintilla iniziale del progetto.
2: Allora, Solitudini Inverse mi è venuto dopo aver scritto i primi 5-6 brani, mi è venuto in mente che potesse riassumersi con questo titolo. Il fatto è che ho avuto una vita e tuttora una vita un po' fuori dalle righe, particolarmente solitaria. Quindi nel mio essere internamente molto solitaria ho però paradossalmente contatti con l'esterno in continuazione. 24/24 il mio telefono non smette mai di squillare. E quindi mi sono resa conto che forse era esattamente questo livello così alto di interazioni che mi faceva sentire sola, perché sono interazioni, a parte il 90% lavorative, nelle quali sempre era l'altra persona a chiedermi favori, a chiedermi disponibilità, a chiedermi aiuto, mai il contrario. Sei amica di tutti, però chi è il tuo amico? A chi interessa veramente quello che stai vivendo in questo momento? E quindi poi, guardando anche le cose che avevo scritto, mi ho resa conto che alla fine parlava di questa eterna solitudine che riguarda me, ma riguarda un po' tutti, insomma, voglio dire, non sono una mosca bianca in questo senso. E quindi la notte stessa, tra l'altro, ho scritto un brano che proprio si chiama Solitudini Inverse e ho detto va bene, diamo questo titolo al progetto, che nel frattempo ha scritto molti brani nuovi, però penso che ancora racchiuda, che ancora sia questo un po' l'indirizzo proprio del progetto.
1: Nello spettacolo si parla di una società iperconnessa ma emotivamente distante. Secondo te perché oggi è così difficile sentirsi davvero vicini?
2: Siamo sotto la dittatura della perfezione costante e non c'è mai permesso sbagliare. Siccome siamo in questo mondo ultracapitalista, per ultracapitalista al di là del senso economico del termine, nel senso anche emozionale capitalista, tu devi essere un performer. Il 100% delle volte quando esci di casa devi dire la parola giusta nel momento giusto ed essere impeccabile, prima di tutto perché c'è sempre un telefonino pronto per riprenderti e umiliarti in rete nel caso in cui tu non raggiungessi quel livello di perfezione. E quindi questo ovviamente ti distanzia dal prossimo, perché non sai neanche di chi ti puoi fidare in realtà. Quindi non lo so, è sempre come questa sensazione di sfiducia nella persona con cui stai parlando, nella persona anche con il pubblico stesso dei tuoi concerti, perché quello che sta capitando in Spagna, c'è questa piccola parentesi, apro questa piccola parentesi, c'è un gruppo famosissimo che si chiama L'Oreja de Van Gogh, la ex cantante è ritornata, si è reincorporata nel gruppo dopo 20 anni di assenza e dopo aver avuto dei problemi psicologici e depressivi fortissimi. Ha dato un concerto dopo 20 anni, i fan, ovviamente c'era qualche problema vocale, anche perché sono passati 20 anni, anche perché questa persona non sta bene, hanno pubblicato il video, i fan stessi hanno pubblicato il video su Instagram umiliandola, sapendo che si trattava di una persona che ha vissuto una depressione fortissima, arrivando quasi a commettere atti irreparabili. Quindi di chi mi posso fidare? Come posso stare vicino all'umanità se le persone che fanno parte del mio mismo intorno, uguale ma cercano, cioè le persone più vicine a me, magari nel momento stesso in cui sto facendo un concerto e Dio non voglia prendo una nota che non è quella, ma sono umana, mi può succedere, la pubblicano su Instagram fregandosene totalmente di tutto il resto. Quindi è normale che ci allontaniamo, perché per avere le persone vicino, perché le persone ci stimino, dobbiamo avere delle performance

0: che non sono umane e quindi ce ne dimentichiamo, ma che in realtà sì che dovremmo avere la possibilità e il diritto di essere umani e di sbagliare senza avere paura delle conseguenze.
1: È una triste realtà, soprattutto al giorno d'oggi, come siamo tu per i
0: perfettini. Sì, per i giovani, sì. Per i giovani, perché io ho 42 anni e quindi grazie a Dio insomma me ne posso anche, mi interessa tre quarti di maniche, diciamo, è quello che può pensare il prossimo molte volte, però rapportiamolo a dei ragazzini di 14-15 anni che magari si stanno, sempre riferendoci magari al mio campo, che si stanno affacciando al mondo della musica e che hanno il diritto di sbagliare, di fare una nota stonata e poi si vedono ridicolizzare. Noi vediamo su Instagram, so, e su TikTok, che va bene, io non ce l'ho, però le notizie mi arrivano comunque, arriva solo la perfezione, i mille filtri, quindi tu ti guardi allo specchio e neanche ti riconosci, perché quello che metti su Instagram non è la tua faccia, ma insomma è una sorta di idealizzazione di quello che vorresti essere. Poi la realtà non è perfetta, e se vai ad ascoltare i grandissimi concerti, come per dire Freddie Mercury, andiamo ad ascoltare live a Wembley le stecche che ci sono, eppure è uno dei più grandi del mondo, però non ci è permesso essere noi stessi, dobbiamo stare dentro un format di perfezione, di classificazione stilistica, di classificazione vocale, di classificazione per età. Io non ci sto dentro, io non ci riesco, quindi il mio progetto parla di questo perché mi dà rabbia, non lo so, non lo digerisco bene.
1: Tu ti definisci una cantante sardo-vasca, in che modo le tue radici, diciamo, e l'incontro tra la cultura sarda e quella vasca hanno influenzato l'identità del progetto? Se ci sono.
0: Allora, io mi sento certe volte quasi più basca che sarda, perché diciamo che per quanto, allora, la società sarda e quella basca hanno delle cose in comune, siamo entrambi abbastanza chiusi e abbiamo un forte rispetto per quella che è l'identità culturale e anche per quelli che sono determinati codici comportamentali che magari non sono identici in Sardegna, nel País Vasco, però ci sono delle corrispondenze. Io ormai ci sono quasi 12 anni, sono 14 anni in Spagna, quasi 12 anni a Bilbao. Il fatto di potermene fregare molto di più dell'opinione altrui mi fa sentire più basca. E poi c'è questa cosa che io adoro, che è la voglia di lottare. Pensa che l'80% più o meno degli scioperi sindacali e delle manifestazioni di tutta Spagna sono concentrate nel País Vasco, che però è la comunità autonoma con il più alto stile di vita, mi sembra che si dica così, comunque il tenore di vita, non stile di vita, con il più alto tenore di vita. Perché? Perché si lotta, e questa è la cosa importante, ed è lì a me ha risvegliato questa voglia e questa fiducia nel fatto che la lotta possa cambiare le cose. Capito? Perché rimanere addormentati davanti ad un telefono, sentendoci frustrati perché non siamo all'altezza di quello che vediamo, ci toglie la voglia e la speranza di poter cambiare il mondo e renderlo un posto migliore. Vedi, a Bilbao c'è tutta una frangia della popolazione che questa voglia di lottare, questa voglia di dire no, tu a me i piedi in testa non me li metti, me ne frega veramente poco del tuo ruolo istituzionale, però non lo farai. E questo me dà la vita, come si dice in castellano, mi rivitalizza, perché mi fa sentire che anche una sola testa è importante. E quindi per quello che dico sardo basca, perché ho preso questo orgoglio che già era mio, però qui non aveva tanta possibilità di esprimersi, e invece lì è diventato un punto d'onore per me essere come sono, avere questo modo di fare, questa voglia sempre comunque di lottare.
1: E dovremmo iniziare un po' tutti ad avere questa mentalità, diciamo,
0: a recuperarla, perché ce l'abbiamo anche noi, l'abbiamo persa un po', perché siamo abituati al fatto che facciano con noi quello che vogliamo, cioè quello che vogliono, ma non è detto che debba essere per forza così. E soprattutto io quello che vedo in Sardegna, che è un posto comunque piccolo, in cui è difficile integrarsi quando la tua voce esce dal coro, è un posto protezionista come tutti i posti piccoli, e quindi quello che abbiamo molte volte è un po' paura di dire la nostra se non corrisponde a determinati filoni di pensiero, perché magari abbiamo paura di non sentirci compresi. Però quante sono le persone che non si sentono comprese? Magari sono la maggior parte, solo che non hanno il coraggio di parlare. Ma magari la mia analisi, io sono fuori da tanti anni.
2: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
3: Le 12, 3 minuti.
4: It's Olivier Shewa and you're listening to my new single called Hello, Hello. Stay tuned on your favorite radio station.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo
8: la città

0: Radio, le 12 e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Un drone navale è esploso questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa della Romania, sul Mar Nero. L'area è stata evacuata dalle autorità. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale, quando un drone russo si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono raid incrociati. Intanto Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Prende il via oggi in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. Tra i leader presenti anche la Premier Meloni, che ha raggiunto Tivat dopo aver partecipato a Reggio Calabria alla cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. A Rovigo, un influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalle guardie di finanza al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati. La giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata oggi a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Le 12:43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
3: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito. Però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
2: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
6: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
10: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
11: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ad addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
3: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a 2 giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco nella città metropolitana di Torino torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: bisogna più.
1: Unica Radio.
2: Le 13:31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Tramontana contro di noi sono state dette solo tante falsità. Così Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio Sion con una dichiarazione spontanea. I coniugi Moretti, titolari del disco Bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese. L'imprenditrice ha assicurato che risponderà agli inquirenti. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Questa mattina invece un drone navale esploso nel porto di Costanza sulla costa della Romania sul Mar Nero. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale. La premier Meloni a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dei Carabinieri. Presenti anche il ministro della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi, del lavoro Calderone. Dopo Reggio Calabria, Meloni è attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea, Balcani Occidentali. Oltre 23.000 firme sono state raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera a causa delle botte della madre e del suo compagno. Mercoledì, durante l'interrogatorio, nessuno dei due ha ammesso di avere però responsabilità. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez è davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Oh, oh yeah.

0: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione pandemiabile in strada statale 131, in strada statale 131 di Ramazzone Centrale Nuorese e in strada statale 130. Si segnala inoltre la chiusura della SS 195 in direzione Cagliari-Capoterra. In data odierna sono previsti controlli di velocità in SS 131 Carlo Felice in provincia di Rissano e in strada statale 554 in provincia di Cagliari. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortesa attenzione, al prossimo collegamento.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
5: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo
13: la città che cambia.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Unica Radio, oggi parliamo con Gianluca De Riu, responsabile inventari presso l'Idola Semini. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Benvenuto.
1: Partiamo subito dall'inizio. Puoi raccontarci brevemente chi sei e di cosa ti occupi oggi?
2: Ah, come anticipato sono Gianluca, ho 31 anni e sono responsabile inventari della Lidl. Faccio parte di questa azienda da circa 2 anni. Il mio ruolo è quello di cercare di assicurare che le scorte all'interno delle nostre 25 filiali siano corrette. Questo lo faccio ad unisono, diciamo, con altri 2 reparti della nostra direzione regionale, che sono quello dell'amministrazione della logistica. Quindi l'obiettivo è quello di assicurare un corretto stock di merce all'interno delle filiali, che ci sia un corretto anche flusso di merce all'interno di esse.
1: Tu, prima di arrivare a questo punto, che percorso di studi hai seguito?
2: Io provengo da una laurea magistrale in economia manageriale ad indirizzo direzione creazione di impresa presso l'Università di Cagliari, che è arrivata al termine di un percorso che è iniziato con quello della triennale sempre presso l'Università di Cagliari, che era quello di economia e gestione aziendale.
1: Tu hai avuto modo di fare esperienza con un tirocinio alla Lidl. In cosa consisteva questa esperienza?
2: Allora, la Lidl non fa tirocini o stage, perlomeno non nelle nostre 12 direzioni regionali che abbiamo in Italia. Questo tipo di percorso è possibile fare nel nostro headquarter ad Arcole, a Verona. Noi in Lidl cerchiamo di creare percorsi strutturati e mirati per i giovani e anche per i laureati, in modo tale da poter creare delle vere e concrete possibilità di lavoro. Quindi io sono entrato in Lidl attraverso un progetto che è quello di generazione di talenti, che si districa poi in 3 rami che sono quello delle vendite, del flusso merce e della logistica. Io ho scelto il percorso vendite, venendo anche da un percorso di economia che forse insieme a quello della logistica era quello più affine ai miei studi, ed è un progetto della durata di 1 anno dove tu inizi a conoscere un po' quello che è il mondo della GDO. È un progetto strutturato in modo completo dove alterni formazione on the job, quindi all'interno delle nostre filiali, con formazione teorica, con delle schede formative che fanno sempre parte del mondo Lidl e che ti aprono al mondo che è della GDO e soprattutto alla nostra azienda. Inoltre poi in questo percorso la Lidl ti permette di fare un master, che è un master Lidl, dove tu vai ad affinare, a completare le tue soft hard skill e a completare anche quelle che sono le tue capacità manageriali, perché comunque

0: manager o capo area, oppure prendere una strada che è quella degli uffici, che è quello che ho fatto io, per poi proseguire la tua carriera in altre mansioni, in altre realtà, e quindi cercare di spaziare e aprire ancora di più il tuo bagaglio professionale.
1: È una grandissima opportunità, un'esperienza. Secondo te quali competenze o qualità sono più importanti per svolgere al meglio questo lavoro?
0: Allora, il mondo della GDO è un mondo altamente dinamico che cambia quotidianamente, è un treno che va molto veloce. Devi stare su quel treno e andare insieme a lui. Serve tanta proattività, molto dinamismo, molta capacità di adattarti a situazioni differenti. Soprattutto nell'anno di generazione talenti ti capitano tante situazioni in cui ti devi adattare a situazioni differenti, perché ti sposti in mezzo ai negozi, tra i negozi. Quindi essere proattivo, conoscere nuove persone, avere la capacità di relazionarti sempre con nuove persone e soprattutto avere la capacità di relazionarti anche con figure manageriali all'interno della nostra azienda di spicco, quindi dirigenti, quadri, che sono sostanzialmente i nostri manager principali, e dunque saperti relazionare con una molteplicità di figure anche di altissimo livello manageriale.
1: È molto importante, forse principale, la cosa principale. Per concludere ti faccio una domanda che può essere utile per chi ci ascolta. Che consiglio daresti a un giovane che vorrebbe intraprendere un percorso simile al tuo?
0: Il consiglio che do è quello di cercare di stare sempre sul pezzo e non mollare mai, soprattutto perché siamo giovani e abbiamo grandi opportunità e grandi possibilità. Il fatto di avere una laurea per leader è la possibilità di avere un ulteriore sbocco professionale. Quindi bisogna avere tanta voglia di imparare, di voler fare le cose, di mettersi in gioco, e soprattutto, ripeto, in una realtà come la GDO, che è molto dinamica, avere tanto dinamismo, molta umiltà e la voglia di imparare ogni giorno, perché ogni giorno è la possibilità di imparare nuove cose. Tutt'oggi, dopo 2 anni, non è che sia questa grande esperienza all'interno dell'azienda, però dopo 2 anni mi ritrovo a pensare, a dire cavolo, anche oggi ho imparato una cosa nuova. Quindi questo
1: di metterti in gioco
0: ogni giorno costantemente, sai che ti alzi la mattina, stai andando a lavoro e potresti sicuramente al 100% imparare qualcosa di nuovo, non solo dell'azienda ma della realtà aziendale e della realtà professionale del mondo.
1: Io ringrazio Gianluca De Riu, responsabile inventari presso Lidl a Semini, per la sua disponibilità.
0: Grazie a voi.
1: E vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14 e un minuto.
2: Hey guys, my name is DT James and you're about to listen to my latest release with star producer Kimbo. Get ready, but don't wanna wait.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita.
8: Semplicemente unica.
9: Unica.
8: Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è datata 1968. Il compositore del brano che andiamo ad ascoltare affermò: «Era un'idea che rubai a uno scrittore francese. Ne presi solo un paio di frasi e le ampliai. La scrissi come una sorta di canzone alla Bob Dylan». La canzone consiste in una narrazione in prima persona del punto di vista di un soave e dotto Lucifero. «Vi prego, concedetemi di presentarmi. Io sono un uomo ricco e raffinato. Sono stato in giro per tanti e tanti anni. Ho rubato anima e fede di molti uomini. Ero presente quando Gesù Cristo ebbe il suo momento di dubbio e sofferenza. Ho voluto essere del tutto sicuro che Pilato si lavasse le mani e segnasse il suo destino». Avrete ormai già capito di chi stiamo parlando. Questi sono i Rolling Stones con Sympathy for the Devil.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: nuovo, l'ho comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Tour Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto.
1: Non siamo qui per gli spiccioli, progetti grandi anche se siamo piccoli. Siamo quelli veri cresciuti nei vicoli, non questi rapper ridicoli.
2: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia, lo riferisce il Ministero degli Esteri di Baku. Le 2 imbarcazioni commerciali da carico secco provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo sono state colpite. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, garantendogli una grossa vittoria su uno dei suoi temi identitari, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La cronaca: contro di noi sono state dette solo tante falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea: siamo stati distrutti. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa. Sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto l'undicenne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere chiudendogli le porte in faccia. In chiusura allo sport, Sasha Zverev affronta Jakub Mensik nella prima semifinale maschile del Roland Garros. Il tedesco insegue la quarta finale major in carriera, mentre per il ceco sarebbe la prima. Tra i due c'è un solo precedente che risale allo scorso aprile a Madrid, vinto da Zverev in 3 set, match in diretta dalle 14.30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Unica Radio.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
0: Unica Radio,
5: la città che cambia.
0: Unica Radio,
1: raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio, emozione unica.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 15:03.
2: Hey guys, it's Nils van Zandt and you are listening to my new track, Desk Control. Right here with my friends, Stephen Oakes, Iwaro and Nicky Jam.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Let's go!

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
4: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15
3: e 33 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca: sono in corso oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto e ha luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport: si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale, che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Voyage a spasso per il mondo.
6: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli provvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e spuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile, perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15, la profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontili. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: ogni luogo è una miniera di storie se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
5: Voyage a spasso per il mondo.
7: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 41 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
4: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
3: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Shaitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Unica Radio.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
7: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
8: Vado, che ho lezione di
9: Per me un jeans.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
10: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
12: Unica Radio.
13: Unica Radio.
12: Unica Radio.
13: Unica Radio.
14: Raccontiamo
15: la città

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Viola Serra, cantante sardo-vasca di adozione, per presentarci il suo progetto Solitudini Inverse. Benvenuta.
2: Grazie, buona giornata.
1: Inizio chiedendole appunto come nasce Solitudini Inverse e qual è stata la scintilla iniziale del progetto.
2: Allora, Solitudini Inverse mi è venuto dopo aver scritto i primi 5-6 brani, mi è venuto in mente che potesse riassumersi in questo titolo. Il fatto è che ho avuto una vita e tuttora una vita un po' fuori dalle righe, particolarmente solitaria. Quindi nel mio essere internamente molto solitaria ho però paradossalmente contatti con l'esterno in continuazione. 24 ore su 24 il mio telefono non smette mai di squillare. E quindi mi sono resa conto che forse era esattamente questo livello così alto di interazioni che mi faceva sentire sola, perché sono interazioni, a parte il 90% lavorative, nelle quali sempre era l'altra persona a chiedermi favori, a chiedermi disponibilità, a chiedermi aiuto, mai il contrario. Sei amica di tutti, però chi è il tuo amico? A chi interessa veramente quello che stai vivendo in questo momento? E quindi poi, guardando anche le cose che avevo scritto, mi ho resa conto che alla fine parlava di questa eterna solitudine che riguarda me, ma riguarda

0: questo mondo ultracapitalista, per ultracapitalista al di là del senso economico del termine, nel senso anche emozionale capitalista. Tu devi essere un performer il 100% delle volte. Quando esci di casa devi dire la parola giusta nel momento giusto ed essere impeccabile, prima di tutto perché c'è sempre un telefonino pronto per riprenderti e umiliarti in rete nel caso in cui tu non raggiungessi quel livello di perfezione. E quindi questo ovviamente ti distanzia dal prossimo, perché non sai neanche di chi ti puoi fidare in realtà. Quindi non lo so, è sempre come questa sensazione di sfiducia nella persona con cui stai parlando, nella persona anche con il pubblico stesso dei tuoi concerti, perché quello che sta capitando è, in Spagna c'è questa piccola parentesi, apro questa piccola parentesi, c'è un gruppo famosissimo che si chiama L'Oreja de Van Gogh, che la ex cantante è ritornata, si è reincorporata nel gruppo dopo 20 anni di assenza e dopo aver avuto dei problemi psicologici e depressivi fortissimi. Ha dato un concerto dopo 20 anni. I fan, ovviamente c'era qualche problema vocale, anche perché sono passati 20 anni, anche perché questa persona non sta bene, hanno pubblicato il video, i fan stessi hanno pubblicato il video su Instagram umiliandola, sapendo che si trattava di una persona che ha vissuto una depressione fortissima, arrivando quasi a commettere atti irreparabili. Quindi di chi mi posso fidare? Come posso stare vicino all'umanità se le persone che fanno parte del mio mismo intorno, uguale ma cercano, cioè le persone più vicine a me, magari nel momento stesso in cui sto facendo un concerto e Dio non voglia prendo una nota che non è quella, ma sono umana, mi può succedere, la pubblicano su Instagram fregandosene totalmente di tutto il resto. Quindi è normale che ci allontaniamo, perché per avere le persone vicino, perché le persone ci stimino, dobbiamo avere delle performance che non sono umane, e quindi ce ne dimentichiamo, ma che in realtà sì che dovremmo avere la possibilità e il diritto di essere umani e di sbagliare senza avere paura delle conseguenze.
1: È una triste realtà, soprattutto al giorno d'oggi, come siamo tu per i
0: giovani. Sì, per i giovani. Sì, per i giovani, perché io ho 42 anni e quindi grazie a Dio insomma me ne posso anche, mi interessa tre quarti di maniche, diciamo, è quello che può pensare il prossimo molte volte, però rapportiamolo a dei ragazzini di 14-15 anni che magari si stanno, sempre riferendoci magari al mio campo, che si stanno affacciando al mondo della musica e che hanno il diritto di sbagliare, di fare una nota stonata e poi si vedono ridicolizzare. Noi vediamo su Instagram, so, e su TikTok, che va bene, io non ce l'ho, però le notizie mi arrivano comunque, arriva solo la perfezione, i 1000 filtri, quindi tu ti guardi allo specchio e neanche ti riconosci, perché quello che metti su Instagram non è la tua faccia, ma insomma è una sorta di idealizzazione di quello che vorresti essere. Poi la realtà non è perfetta, e se vai ad ascoltare i grandissimi concerti, come per dire Freddie Mercury, andiamo ad ascoltare il live a Wembley, le stecche che ci sono, eppure è uno dei più grandi del mondo, però non ci è permesso essere noi stessi, dobbiamo stare dentro un format di perfezione, di classificazione stilistica, di classificazione vocale, di classificazione per età. Io non ci riesco, quindi il mio progetto parla di questo perché mi dà rabbia, non lo so, non lo digerisco bene.
1: Tu ti definisci una cantante sardo-vasca, in che modo le tue radici, diciamo, e l'incontro tra la cultura sarda e quella basca hanno influenzato l'identità del progetto? Se ci sono.
0: Allora, io mi sento certe volte quasi più basca che sarda, perché diciamo che per quanto, allora, la società sarda e quella basca hanno delle cose in comune, siamo entrambi abbastanza chiusi e abbiamo un forte rispetto per quella che è l'identità culturale e anche per quelli che sono determinati codici comportamentali, che magari non sono identici in Sardegna, nel País Basco, però ci sono delle corrispondenze. Io ormai ci sono quasi 12 anni, sono 14 anni in Spagna, quasi 12 anni a Bilbao. Il fatto di potermene fregare molto di più dell'opinione altrui mi fa sentire più basca. E poi c'è questa cosa che io adoro, che è la voglia di lottare. Pensa che l'80% più o meno degli scioperi sindacali e delle manifestazioni di tutta Spagna sono concentrate nel País Basco, che però è la comunità autonoma con il più alto stile stile di vita, mi sembra che si dica così, comunque il tenore di vita, non stile di vita, con il più alto tenore di vita. Perché? Perché si lotta, e questa è la cosa importante.

0: lì a me ha risvegliato questa voglia e questa fiducia nel fatto che la lotta possa cambiare le cose. Capito? Perché rimanere addormentati davanti ad un telefono, sentendoci frustrati perché non siamo all'altezza di quello che vediamo, ci toglie la voglia e la speranza di poter cambiare il mondo e renderlo un posto migliore. Vedi, a Bilbao c'è tutta una frangia della popolazione che questa voglia di lottare, questa voglia di dire no, tu a me i piedi in testa non mi rimetti, me ne frega veramente poco del tuo ruolo istituzionale, però non lo farai. E questo me dà la vita. Come si dice in castellano, mi rivitalizza, perché mi fa sentire che anche uno solo, anche una sola testa è importante. E quindi per quello che dico sardo basca, perché ho preso questo orgoglio che già era mio, però qui non aveva tanta possibilità di esprimersi, e invece lì è diventato un punto d'onore per me essere come sono, avere questo modo di fare, questa voglia sempre comunque di lottare.
1: E dovremmo iniziare un po' tutti ad avere questa mentalità, diciamo,
0: a recuperarla, perché ce l'abbiamo anche noi, l'abbiamo persa un po', perché siamo abituati al fatto che facciano con noi quello che vogliamo, cioè quello che vogliono, ma non è detto che debba essere per forza così. E soprattutto io quello che vedo in Sardegna, che è un posto comunque piccolo, in cui è difficile integrarsi quando la tua voce esce dal coro, è un posto protezionista come tutti i posti piccoli, e quindi quello che abbiamo molte volte è un po' paura di dire la nostra se non corrisponde a determinati filoni di pensiero, perché magari abbiamo paura di non sentirci compresi. Però quante sono le persone che non si sentono comprese? Magari sono la maggior parte, solo che non hanno il coraggio di parlare. Magari la mia analisi, io sono fuori da tanti anni, quindi magari la mia analisi
1: è un'analisi corretta,
0: offensiva. No, perché non vorrei incorrere in haters. Non vuole essere una critica, vuole essere spronare, perché culturalmente noi qui abbiamo un livello molto alto, però abbiamo più l'occhio verso la critica che verso l'apprezzamento
1: e la crescita
0: nei confronti del prossimo. E mi dispiace questa cosa. A me piacerebbe tornare qui un domani, però non vedo, non credo che mi potrei sentire.
2: Il GR politico dell'agenzia Dino.
3: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elie Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Leggera, gratuita.
10: Gratuita, gratuita.
9: Semplicemente unica.
10: Unica.
9: Unica Radio, app.
3: Questa è Unica Radio.

0: Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988 e portata al successo l'anno successivo da una delle cantanti più famose del pop rock internazionale. Il singolo raggiunse la posizione numero 15 nella Billboard Hot 100 e riuscì ad entrare nella top 5 del Regno Unito, Germania ed altri paesi europei. Nel brano il sassofono solista del finale è suonato da Edgar Winter. Tu sei semplicemente il migliore, migliore di tutto il resto, migliore di chiunque altro io abbia mai incontrato. Sono bloccata nel tuo cuore, pendo da ogni parola che dici. Piuttosto che separarmi da te, preferirei morire. E noi possiamo dire che questa sia una delle canzoni migliori di sempre? Scopriamolo insieme ascoltando The Best di Tina Turner.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988 e portata al successo l'anno successivo da una delle cantanti più famose del pop rock internazionale. Il singolo raggiunse la posizione numero 15 nella Billboard Hot 100 e riuscì ad entrare nella top 5 del Regno Unito, Germania ed altri paesi europei. Nel brano il sassofono solista del finale è suonato da Edgar Winter. Tu sei semplicemente il migliore, migliore di tutto il resto, migliore di chiunque altro io abbia mai incontrato. Sono bloccata nel tuo cuore, pendo da ogni parola che dici, piuttosto che separarmi da te preferirei morire. E noi possiamo dire che questa sia una delle canzoni migliori di sempre? Scopriamolo insieme a

0: città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Raccontiamo
7: la città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio. Dio.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Stabile.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito miopi le politiche aggressive della burocrazia europea. Intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, ha ammesso che la pressione sulla Russia rimane forte, ma il paese ha sviluppato nuove partnership. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Makka Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo, che ha ammesso le sue responsabilità. Il 48enne è ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. La procura di Lecce ha ufficialmente concluso le indagini relative alla morte di Mattia Ottaviano, il rider 36enne di Tuglie, vicino Lecce, morto il 21 febbraio 2024 durante un collaudo sulla pista Porsche di Nardò. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la società Nardò Technical Center e 5 persone. Chiusura all'economia: i giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come delle imprese si risponde agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Maria Anghileri chiede: ci serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, per cui sta iniziando una lunga campagna elettorale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Mentre ascolti questo messaggio: in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Cagliari-Capoterra. In data odierna sono previsti i controlli di velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Oristano e in strada statale 554 in provincia di Cagliari. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento, dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio.
4: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Unica Radio.
2: Unica Radio.
4: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.

0: tutto tranne voi due deficienti lì.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 18 e un minuto.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18:03.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Unica Radio, sei tu.
7: Dai voce alla tua musica.
8: Sono Paolo, studio economia e la mia canzone preferita è Ghost Town di Kanye West.
4: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: diretta. Cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Unica Radio. Le 18 e 30 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Procura Nazionale Antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra e torture in merito al caso degli attivisti francesi della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele in acque internazionali. Passiamo alla cronaca. È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaef, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato in provincia di Asti il 1 marzo 2024 per difendere la madre. 6 giorni e 6 notti è il tempo passato dalla scomparsa della 11enne Liana al ritrovamento del suo cadavere in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa di sequestro di persona e detenzione illegale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York e riportato dal New York Times. In chiusura allo sport, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Mensik per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam. Dalle 19 in campo, Cobolli contro Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi, ovviamente se non avete quelli selvatici vanno bene anche quelli coltivati, 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicatevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di gran turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione lavorazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 42 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino. Con il punteggio di 7-6-6-4 si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling, con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano. Per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico, con i soli Boga più Ildiz e con Seisau a comporre il reparto. Il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Colomouani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro, ma nelle ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
7: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
8: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 19 e un minuto.
2: Hey, this is Zenon, and you're listening to my new track. Go again.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: l'unica radio,
1: unica radio
0: app.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Unica News, spazio all'informazione.
4: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
5: A Tortolì torna la sagra dei Culurgiones, dedicata a uno dei piatti più rappresentativi della tradizione ugliastrina. In concomitanza con i festeggiamenti per Sant'Anna, i visitatori potranno degustare diverse varianti dei celebri ravioli sardi, preparati secondo le ricette locali con patate, menta e pecorino. La manifestazione sarà accompagnata da musica dal vivo, spettacoli folcloristici e dimostrazioni artigianali. Un evento che punta a valorizzare la cultura gastronomica dell'Ogliastra e a promuovere un prodotto diventato simbolo dell'identità culinaria sarda anche oltre i confini regionali.
4: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
6: A Mandas torna la tradizionale sagra del formaggio, appuntamento dedicato alle eccellenze casearie della Sardegna. L'evento offrirà degustazioni di pecorini e prodotti artigianali realizzati secondo antiche lavorazioni locali. Previsti anche laboratori, dimostrazioni sulla produzione del formaggio e spettacoli folcloristici. La manifestazione punta a valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio e il lavoro dei produttori locali. Un'occasione per riscoprire sapori autentici e tradizioni rurali, attirando visitatori, famiglie e appassionati di gastronomia provenienti da tutta l'isola.
4: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
7: Profumo di mare a Santa Teresa di Gallura con la tradizionale sagra del pesce. L'evento proporrà degustazioni di specialità marinare preparate secondo le ricette della tradizione locale, con protagonista il pescato del territorio. In programma anche musica, spettacoli serali e intrattenimento per turisti e famiglie. La manifestazione celebra il forte legame della cittadina con il mare e la pesca, trasformando il centro in un grande spazio dedicato ai sapori della Gallura e alla valorizzazione delle tradizioni marinare.
4: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
8: Questa è Unica Radio.

0: Le 19 e 33 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano. Il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Makka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri ieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day. Dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio, in modo semplice, con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e un minuto.
2: Hello, this is Laurent D. Get ready to vibe with my new single To the Planet Mars and let the music take you away. Of course, on your favorite station.
3: Unica Radio.

Benvenuti nel viaggio radiofonico La Grande Musica di Unica Radio. Insieme a noi conoscerete la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Oggi parliamo di uno dei più grandi rapper di sempre, un artista che ha fortemente influenzato le generazioni a lui contemporanee e successive, nonostante la carriera molto breve. Noto anche per il suo attivismo e per aver portato le critiche sociali in cima alle classifiche, stiamo parlando del rapper simbolo della West Coast, Tupac Shakur.

Kamaru Shakur nasce il 16 giugno 1971 a New York. La madre, Afeni Shakur, era attivista delle Black Panthers, tanto che fu sottoposta a 150 capi di imputazione e dovette trascorrere i primi mesi della gravidanza in carcere. L'infanzia di Tupac è segnata dalla totale assenza del suo padre naturale. Viene infatti cresciuto dalla madre e dal patrigno, sino al suo arresto. Si trova quindi, insieme alla madre e alla sorella minore, costretto a frequentare ricoveri per senza tetto, vivendo in ambienti caratterizzati dalla povertà. Il giovane Tupac studia alla scuola d'arte di Baltimora, dove si distingue come un lettore appassionato e uno studente molto dotato. All'età di 17 anni si trasferisce con la famiglia vicino a San Francisco, dove abbandona la scuola prima di diplomarsi, iniziando a spacciare droga nelle gang locali. Due anni dopo entra a far parte del gruppo Digital Underground, come secondo rapper e ballerino.

Dopo l'esperienza con i Digital Underground, Tupac viene messo sotto contratto dalla Interscope Records e pubblica nel 1991 il suo primo disco solista, Tupacalypse Now. Il disco viene subito apprezzato per la capacità lirica di Tupac e per le tematiche sociali che trattava, come quelle della vita quotidiana delle madri nere, il razzismo, la vita nel ghetto, la violenza di strada e la povertà. Il secondo album, Strictly for My Niggas, consacrò definitivamente il rapper, trainato soprattutto dal successo del singolo Keep Ya Head Up, che inneggiava le madri nere a ribellarsi agli uomini che non le rispettavano. Pochi mesi dopo, il cantante venne arrestato con l'accusa di abuso sessuale. Uscì dal carcere grazie a Suge Knight, amministratore delegato della Death Row Records, che pagò $1,500,000 previsto per il rilascio su cauzione. Appena uscito di prigione, Tupac viene colpito da 5 colpi di pistola mentre si trova in uno studio di registrazione a New York. Il cantante accuserà il rapper newyorkese Notorious B.I.G. di essere il mandante, scatenando una violenta faida. Nel 1995 esce Me Against the World, considerato uno dei migliori album hip hop di sempre, che sarà seguito dal suo ultimo album pubblicato in vita, All Eyes on Me. Tupac Shakur, con 75 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti di maggior successo commerciale ed è stato inserito dalla rivista Rolling Stone nella lista dei 100 migliori artisti.

Siete su Unica Radio e oggi con La Grande Musica stiamo parlando del rapper Tupac Shakur. Tupac è cresciuto con la madre Afeni e la sorellastra più piccola Sekiwa. Aveva anche un fratellastro, anch'egli rapper, ma con un ridotto successo. Si è sposato nel 1995 con la fidanzata storica Keisha Morris. In seguito ha avuto relazioni con diverse cantanti, tra cui Madonna e la moglie di Notorious B.I.G., Faith Evans. Una delle canzoni più famose di Tupac è Dear Mama, che viene frequentemente indicata come la più bella e commovente canzone mai scritta nella storia del rap. Anche per questo motivo è stata inserita da Rolling Stone tra le 500 migliori canzoni di sempre. Nel testo, Tupac omaggia sua madre, raccontando della povertà che aveva sofferto e della sua dipendenza dal crack, ma sostenendo che l'amore e l'ammirazione che prova per lei fanno sparire tutti i brutti ricordi. Inoltre, omaggia in un verso le gang di strada, dicendo che, anche se vendevano droga, hanno mostrato amore per un giovane fratello, riferendosi al periodo in cui, appena arrivato nella costa ovest, si unì alle gang locali.

La migliore amica di Tupac era Jada Pinkett, conosciuta ai tempi del liceo e futura moglie di Will Smith. Nel momento della sua morte, solo due persone si trovavano all'interno della sua stanza d'ospedale, la madre Afeni e lo stesso Will Smith. Il rapper è stato molto legato anche al collega Snoop Dogg, con il quale ha collaborato spesso. Lo stesso Snoop Dogg ha raccontato in un'intervista che Tupac lo aiutò a restare unito alla moglie in un periodo di difficoltà. Tupac era anche un grande appassionato di Machiavelli, tanto che si tatuò sul collo la scritta Machiavelli, che diventò anche il suo nuovo nome d'arte. Il suo primo album postumo, tra l'altro, si intitola The Don Machiavelli, The Seven Day Theory. Nel corso della sua carriera, Tupac ha collaborato con moltissimi artisti, quasi esclusivamente nel genere rap. Oltre all'attività come solista, aveva anche un gruppo, gli Outlawz, e un supergruppo dal nome Thug Life.

0: the world.
1: Parliamo ancora di Tupac Shakur qui a La Grande Musica. Nella notte tra il 7 e l'8 settembre del 96, Tupac si trovava a Las Vegas, dove avrebbe dovuto assistere a un incontro di box dell'amico Mike Tyson. Durante il tragitto verso il palazzetto, Tupac e il suo staff furono affiancati da una Cadillac dalla quale partirono 12 colpi. Il rapper fu colpito da 4 proiettili, uno dei quali gli trapassò un polmone. Venne trasportato in ospedale, dove morì 6 giorni dopo e venne cremato. Appena 6 mesi dopo la sua morte, il rapper Notorious B.I.G., con il quale aveva una faida molto violenta, fu ucciso in circostanze molto simili. Ancora oggi i casi restano irrisolti. È ben noto che il cantante usasse sempre un giubbotto antiproiettile, non si sa perché proprio quel giorno non lo indossasse. Inoltre, faceva spesso riferimento alla sua morte. In molti pensano che in realtà il cantante abbia solamente inscenato la sua scomparsa e si sia ritirato. Infatti, non esistono foto dell'autopsia e in America un uomo che ha subito 2 attentati può fingere la sua morte. Sono stati realizzati film, documentari e serie TV sull'omicidio dei 2 rapper.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando di Tupac Shakur. Il rapper ha avuto una carriera anche come attore, recitando in ben 7 film nel giro di 6 anni. Inoltre, avrebbe dovuto interpretare la parte di Mace Windu nel primo prequel di Star Wars, ma morì e la parte fu affidata a Samuel Jackson. Sulla sua vita sono stati realizzati 13 documentari e un film intitolato All Eyes on Me. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di uno dei più grandi rapper di sempre, Tupac Shakur. Per conoscere altre curiosità legate alla vita di altri artisti, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica.

Benvenuti su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio musicale alla scoperta dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un cantautore e chitarrista statunitense. La sua musica, che passa dal pop al rockabilly al rock and roll, lo rende molto apprezzato tra i giovani degli anni 50. La sua prematura scomparsa avviene a soli 22 anni in un tragico incidente aereo. È stato uno dei primi musicisti ad essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986. La rivista Rolling Stone l'ha inserito al 13° posto nella lista dei 100 migliori artisti. Lui è Buddy Holly.

Holly è il nome d'arte di Charles Harding Holley, che nasce a Lubbock il 7 settembre del 1936. Il giovane inizia a cantare durante gli anni del liceo e verso la metà degli anni 50 canta e suona musica country e western in piccoli locali del sud-ovest degli Stati Uniti d'America. Sempre più attratto dalla musica rock, Holly registra vari brani sia come solista sia come leader di un gruppo, i Crickets, per i quali firma il grande successo They'll Be the Day nel 1957. Holly scrive ed esegue pezzi memorabili sia in versione solista sia con il complesso dei Crickets. Partecipa poi anche ai principali varietà televisivi statunitensi. Seguendo le sue performance, la Decca Records stipula con lui un contratto nel febbraio del 1956, sbagliando però il suo vero cognome, Holley, e storpiandolo in Holly. È grazie a questo errore che inconsapevolmente la Decca conia il cognome con il quale l'artista sarebbe divenuto celebre in tutto il mondo. Blue.

0: think of you.
1: Buddy Holly forma la sua prima band e le dà il nome di The Crickets. I suoi membri sono Holly, Nicky Sullivan, Joe Mauldin e Jerry Allison. Il gruppo va a Nashville per 3 sessioni di registrazione con il produttore Owen Bradley. Tra le tracce registrate c'è una prima versione di That Be The Day, canzone ispirata alla celebre frase di John Wayne nel film Sentieri Selvaggi del 1956. Il 27 maggio del 1957 That'll Be The Day viene pubblicata come singolo e ottiene un grandissimo successo tra il pubblico, scalando le classifiche di Billboard US il 23 settembre e raggiungendo la prima posizione nella Official Singles Chart per 3 settimane a novembre. Buddy Holly ha pubblicato solo 3 album nel corso della sua carriera. Nonostante tutto, le sue registrazioni sono state così prolifiche che la Coral Records si è rivelata abile nel pubblicare nuovi album e singoli per oltre 10 anni dopo la sua morte, grazie alle registrazioni in studio e a quelle fatte in casa. Le registrazioni con le prove dei brani di Holly sono oggetto di overdubbing nelle registrazioni in studio per renderle più commerciali. I migliori pezzi trattati in questo modo sono considerati i primi singoli postumi, di cui ricordiamo i 2 singoli del 1959, Peggy Sue Got Married e Crying, Waiting, Hoping.

ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo raccontando la storia di Buddy Holly. Nel giugno 1958, Buddy Holly incontra Maria Elena Santiago, una ragazza della quale si innamora a tal punto da chiederle di sposarlo. I due convolano a nozze 2 mesi dopo, il 15 agosto del 1958. In quello che sarebbe stato il loro 50° anniversario di matrimonio, Maria Elena rilascia un'intervista al Lubbock Avalanche Journal, nella quale dichiara che il primo incontro fra lei e Buddy fu magia pura e che il loro rapporto avesse qualcosa di davvero speciale. Parole testuali furono: Buddy entrò nella mia vita quando io ne avevo bisogno e io entrai nella sua allo stesso modo. Holly e Maria, una volta sposati, partirono in luna di miele per Acapulco. Quando Holly riprese la sua attività di musicista, Maria partì con lui in tour.

7 settembre 2011, giorno del suo 75esimo compleanno, se fosse stato ancora in vita, Buddy Holly riceve una stella postuma nella Hollywood Walk of Fame. Alla cerimonia sono presenti la vedova Maria Elena Santiago e l'attore Gary Busey, il quale interpretò il ruolo di Holly nel film The Buddy Holly Story. In American Graffiti di George Lucas, nella cui colonna sonora compaiono due pezzi di Buddy Holly, uno dei protagonisti afferma che il rock and roll non è più lo stesso dalla sua morte. Holly dà inoltre il via ad alcune collaborazioni con musicisti soul e rock and roll nella speranza di poter fare un giorno un disco con Ray Charles o Mahalia Jackson. Il suo più grande desiderio era quello di lavorare al cinema apparendo in qualche film, così come altri cantanti rock and roll contemporanei come Elvis Presley o Eddie Cochran.

State ascoltando Unica Radio e questa è La Grande Musica, dove oggi stiamo ripercorrendo le tappe più importanti della vita di Buddy Holly. La canzone American Pie di Don McLean è un tributo a Buddy. Il brano parla dei terribili eventi del giorno in cui la musica morì, il 3 febbraio 1959, giorno in cui Buddy Holly viene a mancare. La fenomenale carriera del cantante è infatti bruscamente interrotta da un incidente aereo. Il velivolo nel quale Buddy stava viaggiando si schianta in un campo nei pressi di Mason City, in Iowa. Anche il suo chitarrista Tommy Helsep sarebbe dovuto essere sull'aereo, ma dopo il lancio di una moneta perse il suo posto. Il 16 settembre del 2003 è stato dedicato alla sua figura un monumento nel luogo in cui avvenne l'incidente mortale, ma questo non è l'unico tributo che è stato donato a Buddy. Tante rockstar, influenzate dalla sua musica, hanno inserito omaggi al cantante nei loro brani. What?

leggenda di Buddy Holly ispira un film biografico, The Buddy Holly Story del 1978. Il film fu criticato dalla comunità rock dei familiari di Holly per la sua inaccuratezza. Per questo motivo, nel 1985, Paul McCartney produce un documentario intitolato The Real Buddy Holly Story, il quale include interviste ai familiari di Holly. Si conclude qui il nostro viaggio all'interno della vita di Buddy Holly. Per conoscere insieme a noi altre curiosità su tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci qui con La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Tra poco, CineUni, il format dedicato al cinema.

0: Riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop Demon Hunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato

0: portato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film kimchi western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Foucault, del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
1: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
2: Yeah, I'm presenting best foreign language film. Yeah. And this is my my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio, Eugene Choi, diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
3: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop Demon Hunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
4: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
5: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

Benvenuti a La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita di un famoso artista. State ascoltando Unica Radio. Oggi parleremo di un'icona della country music e del rock and roll, uno dei più influenti musicisti del XX secolo. Tra i maggiori autori del genere honky tonk, dà alla luce numerose hit e le sue performance cariche di carisma, unite ad uno stile originale, aumentano la sua fama. Le sue composizioni compongono lo zoccolo duro del country ed altrettante sono considerate classici del pop, del gospel e del rock and roll. Lui è Hank Williams.

King Williams nasce nel 1923 nella piccola città di Mount Olive. L'infanzia di Hank è duramente segnata dall'assenza del padre, un capotreno e veterano della Prima Guerra Mondiale che rimane ricoverato per 8 anni nell'ospedale di Pensacola a causa di una paresi facciale causata da un aneurisma. Nel 1931 la famiglia Williams si trasferisce in Alabama dagli zii. Qui Hank acquisisce subito 2 attitudini che contraddistingueranno la sua vita. Impara infatti dalla zia a suonare la chitarra e dal cugino a bere whisky smodatamente. Dopo qualche anno i Williams tornano a Georgiana, dove Hank incontrerà il bluesman di colore Rufus Payne, che lavorava come musicista di strada. L'artista sarà sicuramente una figura importantissima per il futuro divo del country.

Dopo scuola e nei weekend, Hank Williams suona la sua Silverstone sul marciapiede davanti alla sede di una radio e non ci vuole molto perché i produttori della stazione lo notino. Dal primo show on air col nome di Singing Kid al primo contratto, il passo è breve. Il buon contratto con la radio e il considerevole successo permettono presto ad Hank di formare la sua band di supporto, i Drifting Cowboys, composta dal chitarrista Schuffert, dal violinista Freddie Beach e dal comico Smith Hezzy Eider. Nella sua breve carriera, Hank Williams possiede 12 canzoni al numero 1 della hit parade statunitense e innumerevoli brani nella top 10. Nel 1946 Hank pubblica due singoli per la Sterlinger C, Honky Tonkin' e Never Again. Entrambi i brani riscuotono un grande successo. Williams firma allora con la MGM Records, con la quale incide Move It On Over, che riscuote un grandissimo successo.

0: shaking all over.
1: Bentornati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo ripercorrendo le tappe più importanti della vita di Hank Williams. Nel 1943 il cantante conosce Audrey Shepard e i due si sposano qualche anno più tardi. La donna diventa anche la sua manager, creandone una celebrità. Dalla loro unione nasce Hank Williams Jr. La vita di Hank si rivela però presto incompatibile con il successo. Il suo matrimonio, turbolento fin dall'inizio, ci mette poco a sgretolarsi e all'alcolismo si aggiunge la dipendenza dalla morfina e da altri antidolorifici, sostanze che Williams assume anche a causa del suo costante mal di schiena causato dalla spina bifida. Nel 1952 si separa da Audrey, tornando a vivere con sua madre, pur continuando a sfornare successi come Half as Much, Jimbalaya e Setting the Woods on Fire. La breve relazione con Bobby Jett ha come risultato la figlia secondogenita Jett Williams, che non vedrà mai il padre. L'ultima canzone edita di Williams, dal titolo I'll Never Get Out of This World Alive, non uscirò mai vivo da questo mondo, esce 5 giorni dopo la sua morte, in concomitanza con la nascita di sua figlia Jett Williams.

Il nome Hank Williams gli viene dato in onore del re Hiram I di Tiro, secondo la leggenda uno dei tre fondatori della massoneria, ma all'anagrafe sbagliano e trascrivono Hiram. Il cantante ha preferito scegliersi invece un nome più adatto all'eroe di qualche film western, appunto Hank. L'artista nasce con una malformazione alla colonna vertebrale, la spina bifida, che gli causerà un dolore che sarà una delle cause per cui poi nella vita abuserà di alcol e droghe. Per liberarsi dall'alcol, Hank è arrivato persino a rivolgersi alle cure di un sedicente dottore che gli prescrisse un cocktail di sedativi e morfina. I'll Never Get Out of This World Alive è l'ultimo brano composto in vita da Hank Williams, il quale lo scrive in collaborazione con Fred Rose. Quando esce, il brano raggiunge la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti nel gennaio 1953.

ascoltando La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Hank Williams. Nel 1950 comincia ad incidere con il nome d'arte di Luke the Drifter, Luke il Vagabondo, un soprannome datogli per la sua abitudine di identificarsi in personaggi dal difficile valore morale, spesso recitando i suoi pezzi in maniera molto lontana rispetto al tipico canto da crooner. Il 1 gennaio 1953 Williams avrebbe dovuto suonare a Canton, in Ohio, ma il volo viene annullato a causa del cattivo tempo. In precarie condizioni fisiche, a causa del whisky e degli antidolorifici, assolda uno chauffeur, ma questi, visto lo stato di Williams, prima di lasciare l'hotel fa chiamare un medico che gli inietta due siringhe che provocano un mix letale. Poco dopo, il giovane conducente rinviene sul sedile posteriore il corpo senza vita di un uomo fragile, che ha cambiato il modo di concepire la musica, di un artista che nei tempi degli smoking, dei martini cocktail e dello stile distaccato dei vari Frank Sinatra e Dean Martin, parlava dell'America che il 1929 se lo era sentito sulle spalle e nelle tasche, dei vagabondi e dei disperati, eroe puro dei mediocri e degli ignoranti, un artista che cercava la redenzione per quello che la vita gli aveva inflitto. Sul sedile in cui viene ritrovato il corpo senza vita di Hank, vengono trovate anche alcune latine di birra e il pezzo mai inciso Then the Fateful Day Came. Dunque, il giorno fatale è giunto.

nostro viaggio all'interno della vita di Hank Williams è ormai giunto al termine. La sua storia viene portata al cinema per la prima volta con il lungometraggio Your Cheating Heart del 1964, diretto da Gene Nelson, con George Hamilton, Susan Oliver e Red Buttons. Il film esce nei cinema statunitensi il 4 novembre 1964 e ottiene un incasso totale di 2 milioni e mezzo di dollari. Inizialmente viene distribuito in bianco e nero, unica versione disponibile fino al 1990, quando viene realizzata una versione a colori pubblicata il 1 gennaio 1991, in occasione del 38esimo anniversario della morte di Hank Williams. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di un'icona della country music e del rock and roll. Continuate a seguirci per seguire con noi altri viaggi nelle storie di tanti altri grandi artisti, ovviamente solo su Unica Radio.

0: murmur.
1: As

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina, amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando

ti bussa alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta. È scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto a memoria. Leggete gli errori come

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di